0: Guarispa.
1: Victorino!
0: Victorina!
2: Kaira tukama, chaya chimurgaiku, zicht arina wakichita.
1: Zicht arina!
0: Zicht arina!
1: Zicht arina!
0: Gausaini!